0: of Josie.
1: Kiana 011 Radio, the Pals of Josie. Lenana go lama mswana no shikile le tlisha tsebeng ya gago ke maise thaga se sire sa sealemoya ke re kae ka pakae ba re beshung mo le buletseng sealemoya le le gona ke re matsogo a ma shows ya ke tloga ke a emishitse ke re halala halala malle mamalo gona a ri ke tleng bushigo jo ke rile ke bo falena bushigo jo ke ba lena ga ke na dipolerishano felo le di artist ke rile ke tla di bona ke tlago ke ne gore batheletsi baka mamotlha ke iketlele lena le mpotse seo le se ratang le mpotse tseo le nyakang gore nna ke le direle tsona ga di bole ke re ga ke tloga ke ne go tšea le gagašhele ke a le bona ba nlaine le pisole ba re bone gare ga ditšhegofatso go thwe ashma le nnampale ba re gare ga ditšhegofatso le nna ba re modimo ga o neša pula jao ja matlhogonolo pula ja medupi teng le nnampale oo lena a letse metaba ja ke le tshware tsong tsa le kgono re tlo iketla fela ka mmino monate kgašo ke yona e ebile ka lenana ebile ka pine ke tlogo ele tšae ke rata ke bolela le wena motheletše wa kwele go pelo e le botlhoko le kgono le o re gane maratši aka dilo kara diloke mminišo o raepela re gare ga manyalo le nnaompale ke rata ke re ka moka tše ditšieng bana bešong di kgoboketše le dibe poleke one di le dife modimo ya godimodimo o re mohlang a gopola ba bangwe le rena bo mai a re ba le re tsamaya ka di-raptor man nke modimo a re a gopola ba bangwe a gopole lena lefe manyalo modimo a gopola ba bangwe a lefe le lena masea a lefe dintlo a lefe di-promotione modimo a lefe ka moka tseo le ka gopolang gore modimo o kgona go di fa batho e kwa rena pile motho ga epela mo ape o fagolola se borala ba re mampio a re lapamelana ke nyaka gore lekwe taba tso e kwa